Wop, bop, loo, wop, lop, bam, boom. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti.